0: druda, aiato il piede.
1: Oh, no,
0: aiato!
1: Ascolto, è contro i destini!
0: Vieni, guardisci!
1: E non ti temo!
0: Vada!
1: Ora!